ma di assumere, leggere attentamente, indicato per i casi di paura ricorrente, ansia persistente, distacco dal presente, cuore accelerato sotto il peso della mente, per chi dorme male, sogna peggio, poi si sveglia.

delle tre, la prima è dolce e paffuta. La seconda ha una classe infinita.

come per te. Come non è vero sei te. Ma tu non ti ci riconosci neanche, né è troppo chiara e tu sei già troppo grande.

0: Poletna pesem in pol.
1: Si discuteva sui problemi dello Stato, andando a finire sulla shish